Più condite, saporite, son più grate, io me li segno. Ricorrete alla frode, ingannatore amante, e quel, ingannatore amante.